0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.